0: Uyi, Uyi, Uyi, Mami,
1: Posi, Ani, Arabi, Mami,
0: Kaise.
1: Me da wasi, me da wasi.